de mi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone, piano piano.